0: associato ad Alberto, come sempre, l'Azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto! Sì! Vendiamo! Attenzione!
1: L'hai detto, un commento che vivimo in un ghetto, però io non penso che si ma dormi tranquillo.